0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Talento local.
1: Okay.
0: Impacto global.